0: Quina tassa son sonaria per ti? Chi lo diria? Che dalla quina tassa son sonaria? Chi lo diria?
1: Estás escuchando Punto de Referencia.